del Magnum Savi. Se non lo ti dai con quello che gli hanno mosso pure o forno, ma è il vocabolo di 2 scegli che è pure.